tu m'accompagni mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. È mezzanotte, quasi per tutti